0: congregation.
1: C'è improvviso, non entro mai, senza turbarlo.
0: Oh, Dio, Dio, ecco!

al freddo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: Abidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Vidi tre volte scagliarsi i tuoi remi,

0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio.